0: Ma veramente, non si può.
1: Non c'è neanche più. Perché è fissato.
0: Sì.
1: Non mi chiedi più.
0: Nessuno.